0: trata de eso.
1: Días de
2: ¡basta! Lo que trago non può cominciare.
3: Se rendiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pezzi.

che qui è tutto magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.